0: listening to The Greg Kelly Show.
1: Here we are, 800-848-9222, 800-848-9222. Just a couple of things we are working on. Did Governor Shapiro's rhetoric put our president and our law enforcement community at risk? There's a real chance of that. Those Philly cops, I want to find out what he said, when he said it. This is a racially motivated anti-law enforcement attack. You know, it's interesting also that President Trump was, they tried to kill him in Pennsylvania. More on Governor Shapiro. There's something about this guy. Well, he's totally full of himself, and he's always doing a crazy, a low-grade impression of Barack Obama. And I do not like it. I don't like it one bit. Do we like Shane Gillis? I don't see the problem. I do not see the problem. I see a problem with anybody who says Iran are the good guys when Iran, for the past 46 years, the theme, the mantra of that country is death to America, cut five.
2: America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America! America!